Mi avete dato il fa, mi avete dato il sol, mi avete dato il la. Ma che ci posso far? Ogni colpo prepotente, una corda rovinata. Ma che

0: Eh già, che disdetta, se avessi una trombetta potrei ricominciare.
1: Ah sì?
0: Eh già, non capite, vuol sentir la serenata per non farla addormentata. Ha bevuto 6 caffè?
1: Ah sì?
0: E beh, buonanotte, le corde si son rotte e adesso che si fa? Salutiamo la mia bella che a nanna se ne va.
1: Ah sì?
0: Eh già.

siamo sfiorati in alto mare, come imbarcazioni che passano nella notte e non si salutano e non si conoscono. Ti ho aspettato quando credevo nell'inutilità della speranza, quando mendicante ero carico di sogni. Ti ho aspettato pago di una completa sconfitta. Ti ho aspettato quando

quattro cani per strada. Il primo è un cane di guerra e nella bocca ossinona e nemmeno violenza.

Voi patria eterna mia, se torna a nascere, fammi nascere e libera come un uccello del cielo. Fammi nascere